baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Παιδιά εκεί, Couture de France. Start Bodia, con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, per 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi Nose Bakery. Water, per 7,95. E brinda con vino boss, vino blanc, vino noir, o rosé. Dos butter, per 44,93. Viva lo!